0: Già.
1: È meglio congiuntamento, sì.
2: Non so se lo avevo.
3: Claro, sì, pensare che era il momento era saldato. Esatto. Non li puoi dire, no?
2: Era. Era una sessione di fotografia.
3: Amo. Quasi vos casassi, no?